Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 2:59.
2: Bentrovati, appuntamento flash delle 3 PM. Chiuso il vertice NATO di Ankara, Meloni ha detto: rispettiamo gli impegni ma stabiliamo delle priorità. Non mi pento di nulla, con Trump ha poi aggiunto: ho puntato tutto nel mio mandato all'unità dell'Occidente. Ieri l'arresto per truffa ed evasione fiscale di Mario Adinolfi, il danno è vicino ai 5 milioni di euro. Il politico è stato posto agli arresti domiciliari. Procedura d'urgenza per la legge sulla cittadinanza e sui rimpatri. Maurizio Molinari, Lega.
3: Ottenere la cittadinanza italiana non è un diritto, ma deve essere la conclusione di un percorso di integrazione che parte dal rispetto delle regole. Per questo la Lega ha chiesto la dichiarazione di urgenza di una nostra proposta di legge che prevede il blocco alla richiesta di...
4: Ti senti sola?
5: Sta con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine, e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro.

0: scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sorriso!
3: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: La banana 10 e 9. Va bene, buongiorno, buongiorno regina madre, buongiorno.
1: Da quando l'alba si è fatta strana, oh, signora, la mia compagna ha perduto la tramontana.
0: Significa che ha litigato con la sua compagna di stanza, questo in buona sostanza mi sembra di capire che sia, si è avvelenato un po' con la tua vicina, ti rompe ancora le scatole, diglielo.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Radio Sorriso.
0: Sì.
2: Sono il vostro Renato da Chioggia.
0: Sì.
2: Sono in Norvegia. Quando sì. sono arrivato subito mi hanno dato anche a me un remi in mano e senti. So ancora che remo da ieri, domaroni fiori.
0: Renato, sei fortunato che non te l'hanno dato sulla schiena il remo. Va bene, aspetta che mi scrivono qua. Enrico di Treviso, buongiorno Gio, un salutino mentre ti ascolto stirando, che bello. Vedi, Enrica è una che le sa le robe, perché bisogna stirare, una cosa che io non posso fare mai, perché stiro anch'io, a casa mia, mi stiro la mia roba, ho sempre pile di roba da fare, però con gli orari che faccio non posso mai stirare la mattina presto quando le temperature sono accettabili. Queste sono le ore in cui si deve stirare. Io non posso, mi becco sempre le caldane. Vabbè. E allora andiamo con un disco, un moderato di Mauro Rizzi dal titolo Io Te. Dopo attaccheremo con l'oroscopo del giorno. Enrica di Treviso, se vuoi ti porto mezza pila di roba, solo mezza, l'altra mi arrangio.

6:17, siete pronti? Ah, e allora attacchiamo, va, Tacabanda, Tacabanda. Primi tre segni dello zodiaco, si parte come al solito al segno dell'Ariete. Porterete un piacevole evento di novità in tutti i vostri rapporti. Che si tratti di animare la festa di un amico o di illuminare le calde tinte sensuali, di illuminare di calde tinte sensuali una serata di quelle, avete capito? A due. La vostra esuberanza sarà invidiabile. Si prevede il risveglio dei sensi nelle coppie più consolidate. Toro, darete grande importanza alla persona amata, curerete i dettagli e creerete tutte le atmosfere giuste affinché l'attrazione e il desiderio reciproco siano sempre esuberanti. Cercate solo di non esagerare nell'impartire le direttive. Potreste provocare incomprensioni. Primi due segni molto, caliente la roba. Vediamo che si dice per i gemelli. Generosi e brillanti, dominerete la scena sociale ma senza eccessi e tutti saranno felici di lasciarvi ampio spazio di manovra. Accettate ad occhi chiusi un invito a cena da condividere con il vostro compagno o con un gruppo di amici simpatici. E adesso tocca alla nostra Rossella Ferrari. Agli immancabili Casanova, sono sempre dietro Rossella, la tengono d'occhio. Rossella Ferrari e Casanova su Radio Sorriso con Lacrime di Eroi.

tango, quindi cercheremo di darci dentro stamattina con i tanghi. Anche con i tanghi. Andiamo avanti, va, altri tre segni. Cancro, la vostra grande lucidità mentale sarà arricchita anche da una consistente sensibilità emotiva. Avvertirete la vicinanza complice di amici solidali. Limitate la vostra passionalità perché potrebbe frenare le buone intenzioni di una persona che vi ha notato, vi ha visto, vi ha adocchiato. Leone, un'inesauribile energia vi guiderà verso il successo. Affrontate la situazione lavorativa con umiltà e coraggio. Potrete così facilmente raggiungere l'obiettivo che desiderate a tutti i costi. Un bel dialogo con la persona amata favorirà il vostro rapporto da coppia. Vergine, sarete soddisfatti per le nuove relazioni che stabilirete. Le stelle vi infonderanno ottimismo e serenità e con il vostro atteggiamento attirerete persone positive che potranno volervi bene in futuro e darvi immediatamente un aiuto decisamente molto sostanzioso. E adesso è dal re del ciaccia, che sono io, lo sottolineo, un ciaccia con Angelotto.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Sorriso
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
12: Ma va, sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eh sì, le edizioni di Radio Sorriso, Classe 1, Ganga Sisters. Che bel motivetto, è ora. È ora di sentire Ottavio di Castelbaldo. Mamma mia, Castelbaldo, sta Castelbaldo, provincia di Padova. Ma dove? Vicino a quale altro paese più famoso? La prima volta c'era Castelbaldo. Adesso mi inimico tutta la gente che abita a Castelbaldo. Ottavio, come si chiamano gli abitanti di Castelbaldo? Castelbaldini, Castelbaldesi, Castelbaldoni. E Venerino, però prima devo leggervi altri tre segni dello zodiaco. Bilancia, grazie a Venere favorevole, la vostra giornata estiva sarà dolce e sensuale. La sfera sentimentale sarà fonte di molte soddisfazioni e di una rassicurante sensazione di tranquillità. In generale sarete più attenti alle esigenze della persona amata. Che bravi che siete voi della Bilancia. Scorpione, una ventata di ribellione e di insofferenza coinvolgerà la vostra vita di coppia e vi comunicherà smanie di novità e di cambiamenti. Se state cercando l'occasione per riprendere la libertà, potrete essere facilmente accontentati. Sagittario, potrebbe essere il giorno giusto per gettare le basi di un futuro lavorativo che prenda una direzione diversa da quella attuale. In amore tutto bene, saprete coinvolgere il partner in un rapporto di forte emotività e partecipazione. Quella pepa, Allora, andiamo, Castelbaldo. Sentiamo il messaggio, pronto?
2: Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Radio Sorriso.
1: Buongiorno.
2: Sono Ottavio a Castelbaldo.
1: Ciao.
2: Ti ascolto col cellulare.
1: Sì.
2: E mi faresti ascoltare per piacere, se non ci fossi tu?
1: Ok.
2: Da dedico a mia moglie Anna, grazie.
1: Va bene, ciao Ottavio da Castelbaldo, se non ci fossi tu. Versione Marco il Clan, perché ci sono diverse versioni. Quella di Marco il Clan può andar bene. Ok, caro amico Ottavio di Castelbaldo che mi ascolta col cellulare. Guarda, se mi ascoltavi al cellulare, nella pula forse era peggio. Venerino. Venerino,
3: ciao Gio, buon giovedì a te, ciao. E a tutti i sorrisini, ciao, ciao, buona giornata.
1: E con...

parigina. Ore 6:47, buongiorno, cari amici di Radio Sorriso, buongiorno. È il vostro comandante Giovanni Zani che vi sta parlando dalla radio più giovane che mai. Dai, ultimi tre segni, andiamo a chiudere questo momento oroscopo con Capricorno, Acquario e Pesciolini. Capricorno, la situazione astrale accrescerà la vostra ambizione portandovi ad accettare nuove sfide. La vostra sicurezza vi permetterà di essere al centro della compagnia. È però importante che non vi chiudiate nei vostri pensieri o passerete per degli insensibili. Acquario, se adotterete un po' di continuità, il successo non potrà sfuggirvi. Comunicate il vostro entusiasmo a chi vi circonda e ogni impresa diventerà più facile. Aprite tranquillamente il vostro cuore al partner, che saprà consolarvi e darvi tante buone idee. Pesci, oggi in primo piano ci saranno questioni finanziarie da gestire e nuovi oneri monetari da valutare, poiché molte cose bollono in pentola. Approfittate del silenzio astrale per riflettere un po'. Fate il primo passo se volete la riconciliazione col partner. Se volete è successo qualche cosa, amici pesciolini, ultimamente avete litigato. Ecco, se volete riavvicinarvi, se volete riconciliarvi con la persona amata, dovete muovervi, mettere da parte l'orgoglio, insomma, e parlarvi, fare il primo passo. E adesso chiuso appuntamento oroscopo, che tornerà naturalmente domani mattina qualche minuto dopo le ore 6. Adesso c'è una bellissima che canta Federica assieme a Michael Orchestra.

che saluto. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, mancano 3 minuti soltanto alle 7 del mattino. A proposito, avevo detto che stamattina siamo assieme fino a mezzogiorno stiamo. Qualcuno ha caricato già la pistola? No, fino a mezzogiorno Giovanni Zanni no. Massimo fino alle 9, va bene, fino alle 9. Prometto, faccio giurin giurello, alle 9 toglierò il disturbo, toglierò tutta la mia robaccia qua che lascio in giro per lo studio e me ne andrò. Va bene, dai, fino alle 9 ce la racconteremo, ma condiremo la nostra mattina soprattutto con la musica più bella, quella che vi invito anche a domandare utilizzando il nostro numero, il 345 48 45 663. Intanto chiudiamola questa prima ora con Simona 40.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 7:05. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno, in apertura i lavori sull'Autosole. Fino alle 17 di oggi è chiuso il tratto di autostrada tra il bivio A1 variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Milano. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine Trezzo e fra Monza e Cormano verso Torino e verso Trieste fra Cormano e Milano Est. Sulla A24 in questo momento ci sono 5 km di coda tra Grande Raccordo e Bivio con la A24 verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 3 km di coda tra il bivio del Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare. È tutto, buon viaggio!
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.800.

0: 70 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines.

0: Quattro semplici parole ad aprire la seconda parte, la seconda ora di Ma che bella giornata, che bel giovedì, giorno 9 del mese di luglio. E allora qua dove siamo rimasti? A Venerino di Cerea, che abbiamo, no, anche Ottavio di Castelbaldo. A proposito di Castelbaldo, aspetta, perché Paolo Alpin, lui le sa tutte, lui non ha niente a fare in realtà. Paolo Alpin è lì che aspetta che gli diamo qualche cosa da, qualche compitino a svolgere. Allora chiede: dov'è Castelbaldo in provincia di Padova? Mi scrive: vicino a Badia Polesine e a Merlara Padova Begosso Verona, vicino alla A31 in riva all'Adige. Tutte le, ha fatto la piantina. Bravo, bravo Paolo, abbiamo bisogno di gente come te sempre sul pezzo. Poi Mara, svegliati, è primavera. No, forse era Sara, è Sara, però ci sta anche Mara. Buongiorno, vorrei sentire canzoni di Franco Bastelli. Per chi piangere, Mara di Vicenza, grazie. Allora sarà la prossima canzone. Adriana Vigo d'Arzere, che mi scrive: vorrei augurare una buona giornata a te e pure a tutti quelli che mi conoscono. Quanti ti conoscono, Adriana di Vicenza? Vigo d'Arzere, no, Vigo d'Arzere e Padova, è Mara di Vicenza. Quanti ti conoscono? Tanti? Vabbè, vi arriva il saluto da parte di Adriana. E poi andiamo nella regione amica, andiamo dalle parti di Torino, dove abbiamo la Paoletta pronta.
1: Ciao, sono ciao, Paola, ciao. Capo della provincia di Torino.
0: Ciao.
1: Volevo salutare tutti voi, augurarvi una sì. buona giornata.
0: Sì.
1: E se è possibile ascoltare la canzone di Omar Lambertini, Cuori agitati.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti e buon caldo.
0: Ciao. È vero. Oggi sarà una giornata fotonica dal punto di vista climatico. Allora partiamo intanto con Bastelli, a ruota anche Omar Lambertini.

Oh, bene. 20 minuti dopo le 7 del mattino, questa è la radio, del sorriso, è la radio della gioia, della felicità, dove si radunano persone felici, non tristi assolutamente, perché se c'è qualcuno che ha la giornata un po' girata, noi gliela rigiriamo un'altra volta. E questo è il momento di salutare coloro che sono in vacanza, e sono tanti, a giudicare anche i vostri messaggi, insomma, ci state dando dentro, state approfittando anche del nipotame al seguito, che bello. Allora, aspetta che saluto Elena e Mario in giro con i nipotini. Sì, Mario ha detto: non vedo l'ora che arrivi su mio figlio con la moglie, perché questi sono due pesti. Si alzano presto alla mattina, molto prima di me, non vogliono mai andare a letto la sera, è un dramma. Quale giornata, dai che ti stai divertendo, core de nonni, va bene, divertiti Mario. Per quello che è possibile, riposati anche, godetevi le varie località. Se volete spedire la cartolina sotto la foto al nostro numero WhatsApp, dove vi trovate in questo preciso istante, ecco, voi che siete lungo le spiagge, che state camminando, stanno passeggiando, qualcheduno è anche in Pineta, si è già fatto il giro della Pineta, aspetta, perché Laura dalla provincia di Vicenza in vacanza ad Eraclea Mare, lei si è già fatta la Pineta. La prima cosa che faccio ogni mattina, il giro in Pineta tutta, avanti Andrè, che bello. Mandatemi qualche fotona, 345 48 45 663. Oh, Venezia, notti tropicali. Dopo ne parleremo, Ne parleremo, perché l'anticiclone sta spingendo, ma di brutto, brutto, brutto. Come dicevo prima,

0: Lella Blu, naturalmente, alle 7:28 del mattino. Oh, vediamo Gemona del Friuli. Abbiamo Sandra con Caterina che è lì vicino. Sì, perché vuoi mi insegnare Gonars e Gemona, poi un tiro di sputo, no? Un tiro di schioppo. Va bene. Poi chi è questo che mi manda tre fotone? Sono firmate, vero? Autografate, non fatemi dannare per trovare i nomi. Vedi, non è firmato. Ah, eccolo qua. Ciao ragazzi. Sono Carla da Castelfranco, in vacanza, ci sono già stata. 28 maggio, 4 luglio. Stamattina straordinaria camminata scalza, Muson dei Sassi a Venale, Castelfranco Veneto, naturalmente. Va bene, una castellana. Troppa roba, ma è scritto qua. Ho cercato di fare un sunto, adesso me lo rileggo con calma, non vorrei aver dimenticato qualche cosa. Cesare!
1: Buongiornissimo,
0: mica.
1: Capitano, buongiornissimo, sì. Sorrisini! Dai, dai, che è giovedì, Ferragosto è sempre più vicino!
0: Beh, hai voglia, Ad aspettare Ferragosto. Andiamo con la musica, va, una bella polca con Roberto Scarpa.

0: su e giù, Muson dei Sassi a Venale, a Venale Muson dei Sassi, Castelfranco Veneto, eh. Aspetta, avevo omesso il nome. Ho visto un Giovanni, pensavo scrivesse qualcosa a me invece, Carla, al marito che si chiama Giovanni, che poi litigano, il marito dice: oh, ho nominato solo te, come mai? No. Salutiamo la coppia, va. Scalzi? Sono percorsi che conosco questi, perché capitava quando ero decisamente molto più atletico e più voglioso, insomma, di camminare. Qui la zona nostra offre molto, belle passeggiate lungo il Muson dei Sassi, che poi si fanno certi incontri anche, lungo questi tragitti. Vabbè, ciao Giovanni e ciao Carla, Castelfranco Veneto. Adesso, bambini, dai che ho organizzato la merenda. Andiamo, è il momento di andare a far merenda. C'ho il panino con la soppressa, la mortadella e il bicchierino in rabosello. Andiamo, dai bambini!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera... A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Sorriso!
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
13: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
14: Aperto per ferie!
13: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
15: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Francesco su Radio Sorriso. Amici di Radio Sorriso, tra poco io vi parlerò di meteo. Sì, ne possiamo parlare se volete che vi tedi ancora un po', se volete sapere, se volete che consulti gli esperti del meteo, che consulti l'ARPAL. È vero, meteo.it, i vari canali, i vari espertoni che ci forniscono queste notizie, ma sapete già tutto, voi avete già visto, lo so, perché voi scaricate queste app, andate a vedere anche i giorni a venire, siete già avanti, sapete già come sarà la situazione, eh? Sarà l'estate, ma presto per dirlo, intanto giugno più caldo in assoluto in tutta Europa da decenni. Per quanto riguarda l'estate, vedremo come andrà a finire, insomma, ci sono tutti i presupposti perché sia un'estate da record per quanto riguarda le temperature, la caldana. Ok, no, tra poco io vi parlerò di questa cosa che hanno proposto gli studenti del Veneto. Hanno chiesto praticamente il divieto ai social fino a 14 anni. Avete capito bene? Gli studenti del Veneto chiedono il divieto ai social fino a 14 anni. I social ci hanno praticamente rubato il fatto di stare insieme, di condividere le cose insieme, proprio tutti lì a farci imbacucare da questi social. E come fai? Dopo ne parleremo, dai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

bravo. Allora parliamone, dai, ben 700.000 studenti, mica 1, 2, 10 o 100, 700.000 studenti rappresentati dalle consulte provinciali del Veneto hanno approvato all'unanimità la proposta di vietare per legge l'accesso ai social media ai minori di 14 anni, quindi diventa difficile però. A raccontarlo è scuola.net. La proposta di legge si articola su due fronti: il blocco dell'accesso fino ai 14 anni per tutelare la crescita psicologica e relazionale dei bambini, un percorso formativo obbligatorio che parta fin dalle scuole elementari, no? E prosegua poi alle medie, insegnando un uso critico e consapevole dei media digitali. L'obiettivo, spiegano i ragazzi, non è demonizzare la tecnologia, riconosciuta come una risorsa fondamentale, ma rimetterla praticamente al suo posto, no? È un utile strumento di supporto che non può e non deve diventare centro assoluto della vita. La proposta prevede, tra l'altro, l'utilizzo della CIE, la carta d'identità elettronica, hai visto che c'è, e dei sistemi informatici del Ministero dell'Interno per effettuare un controllo reale, sicuro e certificato dell'età anagrafica al momento dell'iscrizione alla piattaforma, perché dovrebbero essere già vietate ad un'età. Però, insomma, i marmocchi sono più svegli di noi, insomma, sanno come bleffare, scrivono una data invece di un'altra, insomma, diventano maggiorenni, abili ed arruolati. Siamo stati la prima generazione la cui vita è stata esposta fin da piccoli sui social media e ci siamo resi conto, vedi, di aver perso molto, spiega Alessandro Giannesini, che poi è il coordinatore regionale delle consulte del Veneto. Hai visto, con CIE si fa l'iscrizione con la carta di identità elettronica, quindi ciapa. Speriamo passi, dai, complimenti. 7:52, la vostra radio sorriso adesso vi suona.

sorriso. Allora, attenzione, perché ieri hanno tentato di portare via la vetrina del busto di San Gennaro, no? Ed è stato arrestato un 43enne. Non si tratta della preziosa vitria che fa parte dell'inestimabile patrimonio del tesoro di San Gennaro, ben 18 kg di diamanti, smeraldi e rubini, ma il copricapo sfilato da un busto raffigurante il patrono di Napoli all'interno della cattedrale. È tutt'altro che di modico valore, no? A differenza del personaggio che interpretava Nino Manfredi, no? In Operazione San Gennaro, no? Il ladro non ha neanche chiesto il permesso al santo per compiere il furto sacrilego, no? Ma ha lasciato un fiore praticamente ai piedi del... Ma ce ne vuole di coraggio, Ha lasciato un fiore ai piedi dell'altare dove è collocato il busto e ha afferrato, no, la mitria, e poi si è allontanato. Il custode ha visto tutto e ha dato l'allarme, no? Uè, ci sono, frega il santo, ci sono, frega San Gennaro. Grazie alle telecamere, insomma, i militari dell'esercito e i carabinieri lo hanno rintracciato e bloccato poco dopo, no? Si tratta di un cittadino straniero regolare sul territorio italiano di 43 anni, incensurato, dovrà rispondere di tentato furto aggravato. Ai carabinieri non ha spiegato le motivazioni del gesto, no? È entrato, ha detto: ma porto io un copricapo da San Gennaro, è vero, vi faccio qualcosa, ma pensa a te. Vabbè, naturalmente i napoletani ci stanno dando dentro da ieri con il lotto, perché sapete che loro tutto quello che giocano tutto al lotto, avranno giocato la data l'8 di luglio, copricapo che corrisponderà a chissà quale numero, San Gennaro.

0: prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 € al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 €.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Simpatica cumbia con Luca Roncari. Torniamo in diretta su Radio Sorriso, sono le 10:07. Questa appunto è Radio Sorriso, in mia compagnia sono Tiziana e oggi vi chiediamo se vi è mai capitato di trovare un bigliettino anonimo, magari con una frase dolce, un messaggio misterioso, un complimento o persino qualcosa che vi ha lasciato senza parole. Raccontateci la vostra storia, dove l'avete trovato, che cosa c'era scritto, avete mai scoperto chi ve l'aveva lasciato? Aspettiamo come sempre i vostri messaggi, anche vocali WhatsApp, come quello che vi farò sentire tra poco, al 345 4

0: 0266203. Dunque, una nostra ascoltatrice, tra i messaggi ne è arrivato uno che appunto racconta un'esperienza decisamente diversa. Una nostra ascoltatrice ci ha lasciato questo vocale ha trovato questa lettera anonima dal contenuto minatorio, insomma un episodio che l'ha un po' turbata, come è giusto che in queste situazioni suscitano queste emozioni molto diverse, non solo sorpresa o tenerezza, ma anche paura. E ora ascoltiamo che cosa ci dice la nostra amica. Vai.
1: Ciao, sono Carolina di Conegliano.
0: Ciao, Carolina.
1: Certo, pure io ho ricevuto una lettera minatoria anonima.
0: Aia.
1: Sì, purtroppo so anche chi è, perché a volte è meglio non sapere chi è. Ciao.
0: Ciao carissima, speriamo che vada tutto bene comunque. Andiamo anche con le vostre richieste musicali. C'è Armando di Brescia che vuole sentire Il Vecchio e il Bambino con Ruggero Scandiuzzi. Subito dopo ascolteremo anche Vivrò con Pietro Galassi, tutta per Cesare e di Porto Maggiore, lo saluto, lui e la moglie.

Vivrò con Pietro Galassi, da dedicare a questa coppia. Si chiamano Cesare e Cinzia di Porto Maggiore in provincia di Ferrara, che sono stati per ben un paio di volte nei viaggi organizzati da Radio Sorriso, con le crociere, con i soggiorni, insomma si sono molto divertiti. Quindi al prossimo viaggio, amici, se ci pensate un pochettino, poi decidete di venire in vacanza con noi. Ma bando alle ciance, ancora tanta musica ci aspetta, musica richiesta. Allora abbiamo Techero di Irma Di Benedetto, un bel tango, ed è tutto per Erminia di Brescia, lei ama follemente i tanghi. E poi ascolteremo, per il signor Arturo, C'era una volta un fiume, con Francesca Mazzucato, sempre qui a Radio Sorriso.

Francesca Mazzucato e la sua C'era una volta un fiume. Ancora i vostri messaggi arrivati al 345-48-45663. Oh, ciao Radio Sorriso, buongiorno a tutti, grazie di cuore per la compagnia che mi fate. Sono Maria Grazia dalla provincia di Verona. Mettetemi una bella canzone allegra, scelta pure da voi, perché sono tutte molto belle. Grazie a te per ascoltarci e seguirci, buona giornata. E poi ancora abbiamo un altro messaggio per questa richiesta, vediamo un po' se riesco a trovarlo, perché non lo trovo, vediamo. No, non lo trovo più. Comunque, c'è stato richiesto Caballero da Rosy Velasco e Bandiera Gialla. Vi prego, firmatevi sempre, grazie. E poi ancora ascolteremo Sentimento d'amore da Omar Codazzi, richiesto invece da Maria Giovanna di Schio.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.
6: Sorriso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
10: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Grazie a tutti i sorrisini da Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. Sempre, se possibile, una bella canzone di Roberta Cappelletti che abbiamo appena ascoltato con Romagna Capitale. E a proposito di bigliettini anonimi, vi è mai capitato di trovarne uno? Ebbene, sentiamo le testimonianze dai nostri ascoltatori che hanno registrato un bel vocale al numero 345 48 45 663. Vai. Pronto?
1: Ciao Tiziana.
0: Ciao.
1: Sono Antonio di Turate.
0: Ciao Antonio.
1: Vi do il buongiorno a tutti i sorresini. Ho trovato c'erano marito e moglie che dovevano andare in vacanza.
0: Sì.
1: E non hanno trovato un appartamento. Io avendo l'appartamento al mare, gliel'ho dato senza nessun beneficio di soldi.
0: Sì.
1: Solamente per amicizia, così. Finita la loro vacanza ho trovato una pianta di fiori con un biglietto e dire grazie della tua generosità, ospitalità e una grande amicizia che abbiamo. Questo è quello che
0: sì,
1: nel biglietto c'era scritto. Guarda, mettimi una canzone, quella che vuoi tu, di Pietro Galassi, che sono tutte belle. Ciao, grazie.
0: Bene, bene, la riconoscenza con una pianta, insomma, un bel biglietto con l'espresso, la sincera amicizia e il ringraziamento. E allora per il nostro amico Pietro Galassi, la Gilera del 63, che è anche per due nostri ascoltatori. Mauro Dioderzo, che è in macchina con la moglie che sta andando verso il mare e vuole sentire anche lui Pietro Galassi.

Un abbraccio a Leonilde, al marito Egidio che sempre ci seguono, era tutta per loro. E Ufemia, visto che loro sono devoti a questa santa e sono stati proprio a visitare il santuario al di là del confine, molto bello. E tutto questo, una bella polca invece realizzata da Raul Casadei. Le 10:50, adesso c'è Marianna Lanteri invece con Io ti penso, ed è richiesta da Lucia Di Mestrino, che la vuole dedicare al marito Ampelio. Io ti penso, da Marianna, e subito dopo anche Piero Montanaro con la sua Non volerà.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castegnero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 11:00. Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Anche per oggi su diverse zone del Veneto permane l'allerta gialla per ondate di calore. Il disagio per il caldo sarà in diminuzione su tutte e 7 le province per domani. Per oggi sono interessate Bassa Veronese, Polesine Occidentale, Colli Euganei e Berici. In contenuta diminuzione in montagna.
10: Nel Trevigiano una vera e propria discarica a cielo aperto abusiva è stata scoperta dai carabinieri del Corpo Forestale che in collaborazione con i militari della stazione di Maserada sul Piave hanno messo sotto sequestro un'area di circa 970 metri cubi di rifiuti in via D'Avanzo a Breda di Piave. Il proprietario del terreno, un 72enne, è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti.
9: L'Università Medica Internazionale di Unicam Illus e Central SICAF annunciano di avere siglato un accordo di pre-letting per una porzione, pari al 65%, dell'immobile di proprietà di Central SICAF a Mestre, in piazzale San Lorenzo. L'operazione consentirà la nascita di un nuovo campus universitario di eccellenza.
11: La cultura.
9: Dal 15 luglio a Vicenza, ogni mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 con partecipazione gratuita, Museum Moves, le classi di danza dedicate a persone che vivono col morbo di Parkinson. L'iniziativa introduce pratiche di danza nei musei civici. È già presente da un anno col progetto dedicato agli adolescenti Future Moves.
10: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Wind 3 protetti. A casa tutto bene. Wind 3 protetti

0: A prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro.
1: Sorriso.
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batticuore con Roberto Polisano. Sono le 11:08 minuti e è il momento anche di arrivare con una bella canzone ai ragazzi della terza età. La voce di Patrizia quando cantava per l'orchestra Bagutti, ed è un brano che voglio dedicare a Raffaella con molto affetto. Eccola qua, tutta per te, cara Raffaella.

0: Cari amici di Radio Sorriso, anche oggi entriamo nel mondo della clinica De Novo, che è simbolo di eccellenza nel campo odontoiatrico. Con un tocco confidenziale discuteremo anche oggi di questo luogo speciale assieme alla nostra Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti. Sì, parliamo della clinica De Novo, parliamo del suo staff, uno staff di eccellenza preparatissimo sulla chirurgia implantare, sui famosi denti fissi, anche sulle ricostruzioni dell'osso mancante. Considerate che per la maggior parte eseguono questo tipo di chirurgia e di lavori. Diciamo che i pazienti italiani vanno in Croazia principalmente per lavori di implantologia, proprio perché si risparmia tantissimo rispetto all'Italia, proprio grazie al fatto che ci sono meno tasse e meno costi. Noi vediamo comparare preventivi e risparmiare oltre il 50% tante volte, quindi insomma fidatevi, venite a vedere anche solo per avere un parere medico rispetto a quello che magari avete già in mano. Quindi c'è questa opportunità, noi vi accompagniamo se volete con i nostri pulmini tutte le mattine dal martedì al sabato, basta prenotare, chiamare qui in Dentura Verona, serve solo la carta d'identità, si parte la mattina, si torna tardo pomeriggio, potete fare la visita ma potete anche subito dopo cominciare le cure, quindi un viaggio che si sfrutta proprio a pieno.
0: Ogni tanto mi viene in mente un famoso detto che recita, no? A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma spesso il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia, e per avere un sorriso sempre al top tu mi insegni che bisogna prendersi cura quotidianamente del sorriso e visitare le strutture adeguate in caso di bisogno.
1: Sì, assolutamente, non aspettare, perché poi ci si ritrova con un problema ben più grande, e quindi venite a vedere perché il risparmio è veramente importante, avrete le garanzie, la fattura in italiano detraibile, la certificazione dei materiali, e poi ci siamo noi che ci mettiamo la faccia perché è 20 anni che andiamo in questa clinica e vi possiamo garantire che è assolutamente seria e valida.
0: È il momento di dare i contatti telefonici e di internet.
1: 045 97 00 25, oppure il sito internet della clinica www.clinicadenova.com, con l'icona WhatsApp potete scrivermi quando volete.
0: Sara, è stato un piacere anche stamattina, un bacione e alla prossima.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: Del Malanotte, voglio te su Radio Sorriso alle 11:18 primi. Oggi vi stiamo chiedendo se avete mai trovato un bigliettino anonimo, raccontateci la storia, e abbiamo questo simpatico Roberto che ci racconta proprio una bella storia. Vai Roberto.
1: Ciao Tiziana. Ciao. Buongiorno, Roberto da Vedelago.
0: Sì,
1: allora ti racconto due sinteticamente. 53 anni fa ero un giovane e baldanzoso carabiniere, giovane, e la mattina si andava in posta a fare, a sbrigare robe d'ufficio, a prendere la posta, a portare la posta, e chi più ne ha più ne metta. E un giorno ero andato a comprare il pane e ho trovato un biglietto con un numero di telefono, che all'epoca non c'erano i cellulari.
0: Sì,
1: ovviamente nel 70.
0: Sì.
1: Sono andato in caserma, quando ero da solo in servizio ho chiamato questo numero, mi ha risposto una ragazza. E ho trovato il tuo numero, lei ti vuole riconoscere, ti vedo quasi ogni mattino quando sei in servizio, e avanti così. Io ero un po' timidotto, lei idem, insomma ci siamo incontrati, abbiamo fatto amicizia, e oggi in aprile qua abbiamo fatto 53 anni di matrimonio, 3 figlie e 5 nipoti abbiamo.
0: Che bello.
1: Ecco la mia piccola storia. Da un biglietto che ho trovato sulla macchina, sono 53 anni che siamo insieme.
0: Bella, bellissima.
1: Felici
0: storia.
1: E contenti.
0: Ebbene, ebbene.
1: E non c'erano i cellulari, ripeto,
0: altri
1: numeri di telefono all'epoca. Questa è la mia piccola storia. Va bene?
0: Auguri.
1: Ciao, grazie, buon lavoro. Ciao Tiziana. Ciao, ciao, grazie.
0: Grazie caro Roberto. Altri 100 anni di vita, d'amore, d'accordo. È quello che vi auguro. Grazie, ma Galeotto fu il biglietto. Allora, dobbiamo fare anche tanti auguri a una coppia che oggi festeggia 55 anni di matrimonio. Fanno l'anniversario Alfredo e Luisa di Rovolo. Tanti tanti e cari auguri con 50 primavere da Daniele Tarantino. E subito dopo ascolteremo anche la canzone Va pensiero di Titi Bianchi, da dedicare a Luisa, che oggi fa il suo compleanno e quindi è festeggiata dal marito Franco da Brescia, e con l'augurio che si rimetta presto in salute. E allora 50 primavere per gli anniversari e Va pensiero per Titi Bianchi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre. Radio Sorriso.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
11: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Dona il tuo 5 per 1000.
13: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Ed era l'Officina del Battagliero con Romanella. Abbiamo dei simpatici messaggi, davvero, grazie ai nostri ascoltatori, e adesso ve li voglio leggere riguardo ai bigliettini anonimi. Roby da Buia di Udine ci scrive: due biglietti con numero di cellulare in sala da ballo. Ne reperivo uno nell'impermeabile, l'altro nel giaccone di pelle. In quello dentro l'impermeabile trovai una caramella, la scartavo e assieme alla stessa un pizzino col numero di un cellulare. Ambedue le volte, dolci donzelle. Una, altro caso, per anni trovavo una rosa in cui gambo era posto sotto il tergicristallo. Non ho mai saputo chi fosse, solo un piccolo sospetto senza certezza. Mandi Roby da Buia. Allora, buongiorno, così nessuno dei miei contatti ha risposto. Vabbè, hai lanciato questo. Vabbè, lo lancio anch'io. Allora, questo indovinello. Roby di Buia lancia questo indovinello. Qual è il quadrupede amante del ballo liscio? Specialista nel tango e nel casché. Abbiamo un altro messaggio, quello di Gabriella di Cividale, invece. Cividale del Friuli: a me è successa una cosa strana con i bigliettini. Quando mi sono sposata mi hanno mandato il regalo con gli auguri, però il biglietto era quello per il lutto con la riga nera nell'angolo. Mi sono accorta la sera quando ho guardato, 10 anni dopo è morto mio marito che adoravo. Sono tanti anni però non riesco a dimenticare. Mi fai ascoltare una bella canzone di Mauro Levrini? Sei bravissima, Mandi. Un abbraccio fortissimo. Beh, Gabriella, è una cosa un po' macabra, eh? E, invece voglio raccontarvi la storia che mi ha raccontato appunto Luisanna di Trieste. E, lei va sempre a passeggiare con il suo cagnolino e ha fatto amicizia con una coppia. Questa coppia, il giorno del suo compleanno, lei non andò a camminare per l'Isonzo, vicino all'Isonzo. E, questa coppia si presentò invece a casa con una bella pianta, una Lisantus, mi ha detto, con su scritto un bigliettino: abbiamo scelto questa pianta perché per la tua grazia e la tua eleganza. Ecco, anche questo è veramente una cosa molto molto bella. E abbiamo ancora una manciata di minuti insieme, ancora tanta musica ci attende. Stop alle richieste musicali, non ho più spazio perché poi ci sarà Massimiliano.

0: Il profumo dei fiori con Ruggero Scandiuzzi, richiesta da nonna Carla, che ha la lacrimuccia. Ah, nonna Carla, ti mando un abbraccio forte. Siamo in chiusura. A proposito di messaggi anonimi, di bigliettini scritti, devo dire che stamattina ne sono arrivati davvero di interessanti, e questo vi abbiamo chiesto appunto se vi era mai capitato di trovare un bigliettino anonimo. Abbiamo un messaggio da Claudio di Spinea, eccolo qua. Vai Claudio, raccontaci.
1: Buongiorno,
0: la tua storia.
1: Sorrisino, sorrisini. Sono sempre Claudio di Spinea.
0: Buongiorno.
1: A me è capitato una cosa, non proprio un bigliettino anonimo, ma una frase anonima, quella sì. Tanti anni fa andavo a ballare in un noto locale di Spresiano, sempre liscio, modestamente me la cavo bene a ballare, ed era sto periodo qua che sono andato su con la motocicletta, perché ho anche la passione della moto. E quando sono uscito da ballare mi sono trovato una scritta fatta con il rossetto, ciao stronzo. Sicuramente penso di sapere chi è stata una ballerina che non troppo brava, magari io non la filavo. Si è un attimino mi ha ringraziato così, dai. È stato bello comunque vedere, vuol dire che qualcuno mi avrà notato, non so ancora chi era, ma comunque qualcuno mi avrà notato. Buona giornata a tutti.
0: Bravo, bravo Claudio, hai capito? Si vendicano le ballerine, si vendicano.

0: Bene, amici di Radio Sorriso, le 11:57.
1: Dai, dunque, muoviti.
0: me ne vado.
1: Che arriva il numero uno.
0: No, beh, oggi devi
1: ovviamente
0: sapere.
1: Dopo il numero due.
0: Esatto. E allora, no, dicevo, oggi avevamo il quesito per gli ascoltatori, caro Max. Te lo dico già qui, così
1: sì,
0: poi
1: dai, dimmelo.
0: Io ti lascio e ne discuterai tu con gli ascoltatori. Se vi è mai capitato di trovare un bigliettino anonimo, magari una frase dolce, un messaggio misterioso, un complimento, una lettera minatoria, oppure come il nostro amico Claudio di Spinea che si è trovato scritto sulla moto, sul serbatoio, si è trovato scritto col rossetto che probabilmente
1: Stromboli.
0: Che praticamente era una vendetta
1: di una
0: ballerina a cui lui non l'ha filata e quindi mi ha fatto trovare
1: bene.
0: Capitare questa scritta
1: ti
0: insomma
1: poteva andarti peggio, magari bucarti le ruote dello scooter.
0: Quindi chiediamo agli ascoltatori di raccontarci appunto la loro storia, magari sai ancora meglio con un messaggio vocale come ha fatto appunto Claudio. Invece Franco Di Mira, in festa tra amici avevamo imitato Forum, in pratica mia moglie si lamentava per le mie dimensioni, dopo i dibattiti.
1: Cioè le dimensioni di che cosa? Specifichiamo, della vita, del girovita, della gamba,
0: dell'altezza,
1: del petto.
0: Dopo i dibattiti e la raccolta dei sassi ho vinto e ho trovato diversi numeri di telefono sempre per gioco e per ridere. Saluti Franco da Miraporte, capito?
1: No.
0: Dopo aver dibattito,
1: non l'ho capita. Allora, poi me la rileggo meglio. Dai che abbiamo Aurora qua che dobbiamo fare.
0: Vabbè, allora ci salutiamo, vi lascio con Max, continuate a scrivere i vostri biglietti anonimi. Ciao a tutti da Tiziana, domani.
1: Tra un po' arriverò io.

0: anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 12 e 6 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Da ora e fino al 15 luglio, prezzi bassi da Alia Liber. Scopri tutte le offerte come il kefir Mix Milk, gusti assortiti, a 99 centesimi.
12: Alì, migliora la vita.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sorriso.
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: L'estate, l'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
21: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
22: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
21: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai

0: su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia.
2: Sorriso.
3: È il momento di ridiamoci su.

Fisa Sprint, Marco e Claudia, buongiorno, anzi ribuongiorno amici ascoltatori di Radio Sorriso, vicini e lontani. Dopo Tiziana che si è pappata ben tre ore, arrivo io che potrei rimanere qua fino a questa sera, però anch'io degli impegni e farò le mie due classiche ore da mezzogiorno alle 14, anche perché dopodiché arriva il buon Claudio. Dunque, la prossima canzone la cercavo ieri perché per la prima volta io l'avevo sentita in quel di Rosolina Mare martedì sera, cantata proprio da Matteo Tarantino, e mi è piaciuta subito, ok? È una canzone molto molto estiva, latineggiante, una bella baciatina e che sicuramente per questa estate va benissimo. Tra qualche istante vi farò ascoltare questa novità di Matteo Tarantino che si intitola Oi che calor. Effettivamente c'è anche tanto caldo, non è che si sbagli poco, no? Però prima volevo ricordarvi il numero di WhatsApp per intervenire anche con le vostre richieste e le vostre dediche, ma anche per intervenire sull'argomento del giorno, che oggi vi chiediamo se nella vostra vita non vi è mai capitato di trovare un biglietto anonimo, e magari se volete dirci cos'era scritto, com'era fatto, insomma darci delle informazioni un po' più approfondite, tanto per capire. 345 15 48 45 663 oppure 0423 7366 80. Molto bene, andiamo con Matteo Tarantino, Oi che calor!

0: però. Grazie il titolo, Diego Zamboni, il cantante, veramente molto molto bravo. Bella anche sta canzone, quindi due belle canzoni una dietro l'altra. 12:22 minuti, sempre in diretta con Massimiliano, e andiamo subito a leggere un messaggio che arriva da, vediamo un po', da Alcide. Allora, Alcide mi scrive, sono Smith da Sacile. Vabbè, Smith, Alcide, non lo so. A me nel 1954 avevo una ragazza, che così si può dire, mi ha mandato un bigliettino con scritto: resta con il tuo primo amore, che non so chi era, aspetta, che non so chi era, ti mando 3 fiori per ricordarlo, addio per sempre. Cioè, magari si era anche confusa, caro amico, sai che figuraccia, magari pensavi di essere tu il prescelto, invece no. Andiamo da Franco.
1: Ciao Sorrisini. Ciao. Da Franco di Cervignano del Friuli.
0: Ciao Franco.
1: Allora, Franco, più o meno 30 anni fa, quando sono venuto ad abitare in questo condominio dove abito anche adesso, nel soffitto rimaneva la luce accesa molto spesso, sì. Si dimenticavano di spegnere la luce, al che ho preparato un bel biglietto con scritto: quando sei uscito hai spento la luce? Punto di domanda. E l'ho attaccato sulla porta. 2 giorni dopo ho trovato scritto sotto: sì, stupido, con una bella stellina. Ecco, questo è il biglietto anonimo che ho trovato
0: in risposta a quello che hai scritto tu.
1: Mettimi una canzone di Wilmer Modat, grazie, ciao a tutti.
0: Va bene Franco, hai capito, cioè ha risposto a quello che tu avevi scritto. Pensa a te, meraviglioso, meraviglioso. Va bene, dai, 345 48 45 663. Oggi si parla appunto di una cosa carina, se non vi è mai capitato di trovare un biglietto anonimo. Continuiamo noi con Pietro Galassi, uno meglio dell'altro, Mia Rondine.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
5: La Piadineria,
4: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Sorriso!
10: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Caffè. Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, 3 Baseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: In famiglia, il tuo mega di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ed era appunto Marco il Clan con Una come te. 12:39 in questo preciso istante, siamo sempre in, siete sempre in diretta su Radio Sorriso, state ascoltando Ridiamoci su con Massimiliano in compagnia mia. Appunto oggi solo soletto fino alle ore 14, domani toccherà invece Tiziana. Molto bene, allora andiamo a leggere altri WhatsApp che sono arrivati. Laura di Cervarese mi scrive: purtroppo non ho mai ricevuto biglietti anonimi. Neanch'io, sinceramente. Sinceramente, neanch'io. Mio figlio, sì, un paio li ho trovati anch'io, appiccicati al basculante del garage, ma erano per mio figlio più che per me, no? Un paio, non so se erano scherzi o cosa, però sì, dai, mio figlio sì, più di uno sicuramente, perché me li ricordo di un paio d'anni fa che appunto sul basculante del portone d'ingresso del garage c'era appunto una frase, un qualche cosa di amoroso, ecco, cioè magari sai le prime cotte eccetera eccetera eccetera, adesso non ricordo cosa fosse scritto, però insomma c'era, e quindi poi noi abbiamo anche un po' indagato: ma sai chi è? Ma non lo so chi me l'abbia scritto. Sì, dai che lo sai. No, ve lo giuro, non so chi potrebbe essere. Vabbè, quindi è rimasto un po' nel dubbio, non so poi se nel tempo è riuscito a capire chi fosse appunto la persona che avesse messo appunto il bigliettino sul basculante. Chiederò oggi, visto che mi è venuto in mente. Andiamo adesso con un'altra bella canzone. Lei è bella, sì, Veronica Cuneo con Dammi un riccio. Non è una canzone nuova, però è altrettanto carina.

Eccola qua la Daniela Cavanna, anche oggi su Radio Sorriso, Boom Boom d'amore. Un'altra canzone novità alle 12:47 minuti. Ricordiamo anche l'argomento del giorno di oggi che vi vede sempre voi protagonisti, se volete farlo, altrimenti potete anche solo fare la vostra dedica, solo richiedere le vostre canzoni, perché no, anche partecipare all'argomento del giorno, che oggi è questa la domanda. Vi è mai capitato di trovare un bigliettino anonimo, magari con una frase dolce, un messaggio misterioso, oppure un complimento, o persino qualcosa che vi ha lasciato senza parole, o come si suol dire, a bocca aperta? Fatecelo sapere, 345 48 45 663, anche con un bel messaggio vocale, così fate prima. Nel frattempo andiamo con un'altra bella canzone, lei è bellissima. Stiamo parlando di Aurora Codazzi, figlia appunto di Omar. Sbam, Sbam Summer, eccola qua.

Samuele Bazzella su Radio Sorriso con Alla Carica, e la carica ce l'ha veramente data. Vabbè, dai, allora abbiamo due WhatsApp che sono appena arrivati, sono ancora caldi fumanti. Allora andiamo dal primo, Roberto, che scrive: a me è successo all'università, ho trovato un post-it sul banco con scritto "non smettere mai di sorridere". Non ho mai scoperto chi fosse, ma quel messaggino mi ha migliorato la giornata. Beh, ti credo, bella. Poi invece abbiamo l'amica Paolo di Vicenza. Una mattina ho trovato un bigliettino sotto il tergicristallo dell'auto, pensavo fosse una multa, invece c'era scritto "hai un sorriso contagioso ancora oggi, non so chi sia stato". Hai capito? Secondo me, cara Paola, uno che ci stava provando. Insomma, dai. Chi è che ti mette un biglietto con scritto "hai un sorriso contagioso"?

0: anche ascoltando, ridiamoci su. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Sono le 13 e 3 minuti.
6: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
7: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di metà giornata. Il patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballo, è stato ospite per un paio di giorni della chiesa veneziana. Ha avuto anche un incontro con i giornalisti, dove ha richiamato alla responsabilità nell'utilizzo delle parole. Poi ha lanciato un messaggio di speranza per la Terra Santa.
8: Cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione. Non abbiamo in vista soluzioni immediate, anche perché le ferite sono molto profonde, però è necessario avviare questi percorsi che richiederanno comunque molto tempo.
9: Inaugurata ad Abano Terme la nuova casa del termalismo euganeo, un intervento che ha richiesto un investimento complessivo di 1,2 milioni. I nuovi spazi di 600 metri quadrati si trovano al primo piano dell'ex APT, realizzato nel 1942 e tutelato dalla soprintendenza. In precedenza di proprietà della provincia, nel 2025 gli spazi sono stati acquistati dall'associazione di categoria, che ha ristrutturato coinvolgendo più aziende del territorio padovano.
7: Più 70% dell'attività chirurgica e riduzione dei parti cesarei primari sotto la soglia del 15% sono i principali risultati dei primi sei mesi di quest'anno del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Venezia, che da inizio anno è guidato dal primario Michele Vanin.
9: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Sorriso!
8: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Abbanero, cioè è impossibile rimanere fermi con questo sound, questo ritmo, e poi insomma il ritornello è veramente molto molto semplice. Abbanero, abbanero, abbanero, mamma mia, bella bella bella, canzoni estive mi piacciono un sacco. 13:10, seconda ora in compagnia mia, adesso andiamo a leggere anche un po' di WhatsApp che nel frattempo

sono anche arrivati. Dunque, quando lavoravo in un negozio, un cliente mi ha lasciato un foglietto con scritto: grazie per la tua gentilezza, l'ho conservato nel portafoglio per anni, hai capito? Ah, interessante. Poi da ragazzina trovai una letterina anonima nello zaino con scritto: mi piaci. Ho passato settimane a cercare di capire chi fosse, mistero ancora oggi irrisolto. Ma pensa a te, è meravigliosa sta cosa. Vabbè, dai. Allora, se volete partecipare anche voi all'argomento del giorno di oggi, oggi è un argomento del giorno molto carino, vi chiediamo se vi è mai capitato di trovare un biglietto anonimo in giro per casa o in giro in generale, con magari una frase dolce, un messaggio misterioso, un complimento o perfino qualcosa che magari vi ha lasciato a bocca aperta, eh? 345 48 45 663. Andiamo con Anna Maria Allegretti tra le tue braccia. Eccola qua.

Donna solitaria canta Valentina, orchestra Paolo Bertoli, nuovamente in diretta su Radio Sorriso. E vi ricordo subito un appuntamento che vede noi protagonisti di Radio Sorriso, dove a Jesolo in piazza Torino, quindi molto facile da raggiungere. Ritorna a Jesolo il Sorriso in piazza. Giovedì 23 luglio, non voglio scuse, dalle ore 21 si ballerà tutta la notte con le con la musica delle grandi orchestre. Il divertimento, l'animazione e i gadget sono scontati, ok? Cioè scontati no, che costino meno, perché l'ingresso comunque è gratuito, quindi non dovete spendere un centesimo per vedere l'animazione e per ricevere, se siete fortunati, i gadget di Radio Sorriso. Ci sarà Alex, Iris e Giovannino, e in più i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso, dicevo, è gratuito. Vi aspettiamo quindi a Jesolo per ballare sotto le stelle. E a noi andiamo avanti, perché abbiamo dunque da ragazzina trovare una letterina, l'abbiamo già letta, eccola qua. Sul parabrezza della macchina ho trovato un biglietto con scritto: scusa per il graffio, questo è il mio numero. Per fortuna esistono ancora persone oneste. Poche, ma sicuramente qualche persona onesta c'è ancora al giorno d'oggi, ma ripeto, poche, voglio dire. Tanto di cappello, cara Irma, che ti sei trovata appunto questo messaggio, e anche insomma il graffio, poi magari vi sarete messi d'accordo, quindi è anche un bel gesto se ci pensi, no? Perché insomma, voglio dire, poteva far finta di niente, andarsene, come succede spesso in questi casi. Poi in biblioteca ho aperto un libro e dentro c'era un foglietto con una frase bellissima: ogni pagina può cambiarti la vita. L'ho usato come segnalibro per tanto tempo, finché insomma con il tempo si era tutta rovinata. Vabbè, mi spiace. Avanti tutta è la prossima canzone di Marco Zeta su Radio Sorriso, più giovane che mai. Ricordiamo anche il numero per le vostre richieste, le vostre dediche o il rispondere all'argomento del giorno: 345 48 45 663.

0: Nicola Congiu, Croce Delizia, un'altra bella canzone. Ma oggi veramente, cioè, ci metto del mio sì, ma anche voi, grazie, grazie agli ascoltatori che ci richiedono le canzoni proprio, no? Vabbè, allora, ascoltiamo il messaggio di Concetta, o lo ascoltiamo dopo? No, dai, va bene, ascoltiamolo, vediamo cosa deve dire. Su, sentiamo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti dei
0: Radio Sorrisini. Ciao.
1: Chiedevo un'informazione,
0: chiedi,
1: Max.
0: Chiedi, dimmi.
1: Ma come mai tutti questi eventi che state facendo li fate sempre di giorni lavorativi e non li fate di sabato? Perché martedì, mercoledì, giovedì, come non sono state fatte di sabato, posso chiedere? Perché di sabato una si può avventurare, ma
0: vero,
1: di giovedì, che poi all'indomani una deve andare a lavorare,
0: hai
1: è un
0: pienamente
1: po' difficile.
0: Ragione.
1: Va bene,
0: hai
1: mettimi
0: ragione. Poi ti spiego.
1: Radio Sorriso, mettimi una bella canzone di Pietro Calassi. Lascio a te l'onore. Ciao Max, e sta attento alla tua bicicletta con sto caldo, poverina, coprala.
0: Sì, coprila. Allora, ti spiego. Allora, no, non so perché gli eventi li facciamo fra settimana, ma molto probabilmente perché è più difficile riempire la piazza e quindi chiamano dei professionisti. Poche parole, così non lo so sinceramente perché ci chiamano fra settimana, però comunque il sabato e la domenica è facile, no? Cioè anche su una manifestazione, su una piazza, riempire il tutto. Fra settimana è sempre comunque un po' più difficile, magari con l'appoggio pubblicitario, con noi di Radio Sorriso, con tutte le persone che ci seguono, magari riusciamo a fare comunque bella figura a noi e anche a chi organizza. Comunque, a tal proposito, oltre che giovedì 23 luglio, che è di giovedì, abbiamo anche un sabato, cara amica, sabato 15 agosto, quindi Ferragosto, saremo a Cusignana in di Giavera del Montello in provincia di Treviso, quindi se vuoi venirci a trovare sabato 15 agosto, sagra di Cusignana a Giavera del Montello, hai capito? Bene, andiamo con Graziano Cianni e la sua Rapsodia.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Una cena sotto le stelle.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè, e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
11: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
12: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
13: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Galassi canta Manolo incessantemente.
1: Incessantemente.
0: Sì, abbiamo capito. Ok, bene, bene, bene. Allora, ritorniamo tra noi. Ritorniamo alle 13:41 minuti. Pochi istanti. Beh, insomma, una ventina di minuti ci separano ai saluti finali. Anche perché poi domani, visto che non ci sono, per me oggi è l'ultimo giorno, tra virgolette, di lavoro con Radio Sorriso. Perché poi per 2 settimane andrò in vacanza, cioè, o meglio, non andrò via, no, o meglio, non ho preparato niente, nel senso che ho magari una mezza valigetta pronta per farci magari un paio di giorni, ecco, ma non abbiamo né mete, o meglio sì, le mete ci sono, però non andiamo, cioè, non facciamo le ferie, quelle stacca la spina e riposati, perché abbiamo fatto altri investimenti. Comunque, almeno però rimango a casa, non devo venire o pensare al lavoro, almeno insomma si spera. Ecco, andiamo a leggere altri WhatsApp. Dunque, vediamo un po'. Il giorno del mio compleanno, lei è Laura, che scrive, qualcuno ha lasciato un bigliettino sulla scrivania in ufficio con scritto: meriti tanta felicità, non ho mai scoperto il collega misterioso. Hai capito? Qui gatta ci cova. Una volta ho trovato un biglietto sul tavolo del bar: offri un caffè a uno sconosciuto e rendigli la giornata migliore. Mi è piaciuta così tanto l'idea che l'ho fatto davvero. Bene, bene. Si chiama caffè. Ha un nome il pagare il caffè a qualcuno, o comunque dirgli caffè. Insomma, ha un nome, brava, brava, brava. Poi vediamo qua l'ultimo, anzi no, facciamo così, li andiamo a leggere sull'ultimo intervento. Sì, adesso andiamo invece a salutare l'amica Luciana di Vigasio, che voleva sentire una canzone dell'orchestra Gianmarco Baguti e l'orchestra italiana. Ciliegi in fiore, canta Vito, che salutiamo. Ciao Vito. Salutiamo anche Michael.

Ho bisogno di te era anche il titolo, Giampiero Vincenzi su Radio Sorriso alle 13:50 minuti. Andiamo e ringraziamo subito Salvatore che da Verona scrive che il caffè che si lascia già pagato per una persona è il caffè sospeso. Bravo, non mi veniva ma sapevo che c'era, bravissimo. Ciao Salvatore. Poi andiamo a leggere altri due WhatsApp che sono arrivati e concludiamo con i saluti finali. Mio figlio quando ero piccolo mi lasciava sempre bigliettini nascosti in casa con scritto ti voglio bene mamma, quelli sono i più belli che abbia mai trovato. Ti credo Eleonora, ci mancherebbe, sono bellissimi, meravigliosi, poi scritti da tuo figlio, brava. Poi andiamo con l'ultimo che è appena arrivato. A dire la verità ne ho lasciati io. Ogni tanto scrivo frasi positivi su dei post-it e li lascio in giro. Non saprò mai chi li leggerà, ma spero di regalare un sorriso a qualcuno. Avete capito? C'è anche chi si espone e dice sono io quello che mette i post in giro per il paese o comunque in giro per dove mi trovo. Bene. Peccato che non hai lasciato il tuo nome, sennò ti salutavo. Io vi devo salutare invece con le ultime due canzoni in compagnia mia. Ci sentiamo poi dunque quando è che tornerò il 27 di luglio se non sbaglio, sì esatto, ci sentiremo il 27 luglio. Ancora di nuovo buon proseguimento con i programmi di Radio Sorriso. Dopo di me ci sarà Claudio che vi terrà compagnia per tutto il pomeriggio, poi arriverà anche Carlotta e insomma c'è sempre qualcuno qui a Radio Sorriso, ok? Andiamo adesso con questa bella canzone di Luciano Nelli, A modo mio. Ciao a tutti.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia? E in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 14 e un minuto.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
16: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
17: Questo weekend, sabato 11 e domenica 12 luglio a San Martino al Tagliamento, in provincia di Pordenone, torna PAC, il palco aperto cronico. Ce ne parla e ce lo racconta il direttore artistico della Radice Selvatica, Flavio D'Andrea. Buongiorno, benvenuto.
18: Buongiorno.
17: Allora, innanzitutto, che cos'è PAC?
18: PAC è palco aperto cronico, quindi è un palco aperto che dà la possibilità a chiunque di sperimentare, di esprimersi, e che è cronico perché avviene una volta al mese. In questo caso, in questi due giorni, è un pack speciale, di quelli che chiamiamo pack speciali, e l'abbiamo chiamato anche pack estate, perché non c'è solo il palco aperto, ma è un po' il compleanno della nostra associazione, e quindi in cui vediamo tutte le anime della nostra associazione e che le racchiudiamo in una 24 ore non stop di festa.
17: Flavio D'Andrea, direttore artistico della Radice Selvatica, e do quindi l'appuntamento questo weekend, sabato e domenica, a San Martino al Tagliamento in provincia di Pordenone con il PAC, il palco aperto cronico. Buona giornata.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
22: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città.
0: A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
10: Sorriso!
1: È il momento di Oltre il Liscio.

in questo giovedì 9 luglio si riparte per un nuovo viaggio musicale di Oltre i Ligi a Radio Sorriso. Bentrovati, cari ragazzi, cari sorrisini belli, buon pomeriggio a voi tutti, buona compagnia da Claudio Prospero e naturalmente immancabile e doveroso vi accompagno ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi. Partiamo ragazzi, dai, fuoco alle polveri, vai Rita, Jesse, vai, buon pomeriggio sorrisini.

quotidiano odierno di Oltre i Lisci. Ancora l'augurio rinnovato di una buona compagnia. Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai. E arriva Mirko, il moleggiato. L'avete riconosciuto?

Mirko Renier, Mirko il Moleggiato sulle note di azzurro. Il Fox, dai che non ci si fa mancare nulla, ragazzi. Luciano Nelli balla. Che ti

anzi direi di più. Orbene. Beh, non possiamo non festeggiare i 90 anni di Lino Banfi al secolo Pasquale Zagaria, eh? Un bel traguardo per Nonno Libero, il nonno d'Italia. Allora, in un virtuale abbraccio ci uniamo a questa bella ricorrenza. Gli auguri per i 90 anni di Lino Banfi, di Nonno Libero. Tanti tanti auguri e ancora buona vita. Beh, Nonno Libero, un medico in famiglia, grande successo anni 90 o giù di lì. Dai, riascoltiamo questa sigla insieme con Genio. Un medico in famiglia e gli auguri per i 90 anni di Lino Banfi.

la famosa sigla Diomedico in famiglia, Bubi, genio, bene. Oh, beh, a proposito ancora di date, di anniversari, di ricorrenze, era il 9 luglio, esattamente di 20 anni fa, 9 luglio 2006, quando il cielo divenne azzurro sopra Berlino. Con la vittoria dell'Italia al mondiale in Germania, quella finale contro la Francia. E quella notte lì il cielo divenne azzurro sopra Berlino. Dopo notte fonda sino ai giorni nostri. Vabbè, la Francia poi gioca stasera il primo quarto di finale contro il Marocco per accedere alla semifinale. E un Francia-Marocco che era la semifinale invece 4 anni fa in Qatar. Vabbè, allora dopo 20 anni e il cielo poi divenne buio pesto per il nostro calcio nazionale, ma insomma va, almeno ricordiamo quella bella notte esattamente di 20 anni fa. Alla baciata, con

Un'estate italiana. Cari ragazzi, naturalmente nel nostro consueto viaggio musicale quotidiano, protagonisti anche voi attraverso le vostre scelte musicali, le coordinate per raggiungermi, lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. E adesso protagonista Michele Ranieri, Tevere Hotel.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Eccoli, sono i fantasmi.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.

La Mazurka Contadinella, l'orchestra di Marco Battaini e Davide Conti. Buon proseguimento di ascolto, buona compagnia a tutti voi. Grazie, grazie cari ragazzi di condividere questo segmento pomeridiano insieme. Bene, facciamo subito tappa adesso in quella di Pieve di Soligo. Vado a salutare Innocente, buon pomeriggio anche a te. Ciao Innocente, Fabio Reginato, eccolo in arrivo, regalami un sorriso.

Grasso di Cuore insieme con Maria Grazia Pasi. C'è Federica Cocco ad accompagnarci al prossimo punto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 15 e un minuto.
10: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
11: È un mondo magico, un mondo fatto di sogni, ma è anche un mondo fatto di eccellenza, quella italiana che poi arriva in a tutto il mondo. Parliamo di Cartobaleno, benvenuto alla presidente Andrea Castellani.
12: Buongiorno, è davvero un piacere esservi con voi.
11: 25 anni di impresa, 25 anni, come dite voi, di linee, sogni e caffè.
12: Sì, dai, fare cartoni animati, e poi questo, quello che facciamo come nostro core business, è un qualcosa che riguarda i sogni proprio di quando eravamo piccoli, quindi ci viene dal cuore, dalla passione di quando guardavamo la TV da bambini.
11: È il 1998. Siete quattro ragazzi che si incontrano per seguire un corso regionale in Toscana di animazione 3D. Poi cosa è successo?
12: Il tutto è nato in modo molto naturale alla fine degli anni 90. Io e mia sorella, insieme a David Berrettini, mia sorella Elena Castellani, insieme a David Berrettini, Mattia Francesco Laviosa, abbiamo in periodi diversi, diciamo a distanza di mesi, partecipato a dei corsi di animazione, e quindi è stato abbastanza naturale proseguire in questo nostro sogno di cercare di lavorare nei cartoni animati, andando a lavorare per la Marcenaria SRL a Reggio Emilia, all'interno di uno studio dove si faceva animazione in modo piuttosto innovativo già a fine degli anni 90, primi anni 2000, con tavolette grafiche e computer. Dopo un anno poi abbiamo deciso di tornare all'origine, tornare a casa nostra in campagna e iniziare a costruire il nostro studio. Questo è stato l'inizio.
11: Grazie al presidente di Cartobaleno Andrea Castellani. Se volete ascoltare l'intervista completa andate sul nostro sito classe1.it e accedete all'area podcast.
10: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
15: Lavori ma vorresti laureare? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
19: Sorriso!
20: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Atmosfera blu insieme a Fiorenzo Tassinari. Siamo sempre noi, siamo solo noi quelli con il sorriso. Buona continuazione di ascolto e di compagnia a tutti voi da Claudio Prospero in questo giovedì 9 luglio. E il nostro viaggio musicale prosegue facendo tappa adesso in quella di Bassano, andando a salutare Gianna con Roger, la voce del sole dentro di me. Poi da Bassano a Oderzo a salutare Lucia che ci aspetta subito dopo per ascoltare gli Aironi Neri insieme con Cicci Condoro.

La prossima tappa ci porta in quella di Pordenone, andando a salutare Gigi, protagonista Pietro Galassi e la Farfallina.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
18: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
8: Sorriso.
19: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Con il nuovo singolo Immagina, Lara Agostini.

bene, bene. Si prosegue. Facciamo tappa adesso in quella di Villa Bartolomea. L'avevo spostata in provincia di Rovigo. Ai. Ma Andrea mi ha corretto subito. Ai Claudio, no. Chiedo venia. Allora saluto Andrea in quella di Villa Bartolomea, Verona. Bene, allora mi richiedi Rossella Ferrari con i Casanova. Ecco la protagonista, sei la fine del mondo. Poi facciamo tappa in quella di San Zenone degli Ezzelini, Treviso, e qui proprio andiamo colpo sicuro. Bene, vado a salutare Giorgio oggi in una giornata particolare perché festeggia il suo 60° compleanno. Tanti auguri Giorgio, altro bel traguardo di vita, e tanti auguri, buon compleanno, buona vita sempre, un abbraccione. E ciao Giorgio, mi richiedi Occhi Fieri con Ruggero Scandiuzzi, e sarà protagonista

E nel nostro girovagare musicale ce ne andiamo in quella di Spilimbergo, salutando Sergio con Rossana Biagioni, Cuore Bandito. Poi scendiamo verso Conselve per salutare Giuliana che ci aspetta, è lì che ci aspetta, per ascoltare subito dopo Irene e il Molino del Po. Ritroviamo piacevolmente dunque Irene con il Molino del Po e il nostro amore stupendo.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 16 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
10: Radio Sorriso Traffico.
11: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi per un incidente. In direzione Napoli, coda tra il Bivio A1 inizio Complanare Piacenza e il Bivio A1 fine Complanare Piacenza, questo per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto, in questo caso per traffico congestionato. È tutto.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Scialla, scialla.
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Sorriso!
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Con l'edizione Mama Music era Matteo Bensi e Un bacin d'amor alle 17:10 minuti su Radio Sorriso. Io vado a salutare Lorella da Udine che mi scrive: ciao Carlotta, ma lo sai che mio papà Luigi, che sabato compie 95 anni, scrive bigliettini per ringraziare le varie persone che girano per casa? È proprio carino, ma direi proprio di sì, mamma mia. Ciao Lorella e ciao anche a papà Luigi. Oh, mi raccomando, se sabato compie 95 anni vi aspettiamo per un bel augurio e una bella dedica, siamo qui dal primo mattino anche noi. Saluto Stefano di Spilimbergo. Invece i bigliettini d'amore li scrivevo a chi mi interessava e di sera tardi glieli lasciavo sul parabrezza dell'automobile nel tergicristallo. Vedi, sotto il tergicristallo è un ottimo modo. Ma li firmavi o non li firmavi, Stefano? Facci sapere. Intanto io vado a fare una bella dedica romantica a tutti voi che ci fate compagnia in spiaggia e al mio unico e grande amore Nuccio, ricordandogli che per me esiste solo lui. Con amore, Daniela. Una bella canzone di Marco Il Clan, e allora ho scelto La cumbia tra Alberi e fiori. E buona spiaggia a tutti voi che siete in spiaggia. Io no, sono in studio.

0: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata. Eccolo qua, Giovanni Zani con Primo Loro, Argenteria, La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari 13. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno. Come andiamo? Andiamo, direi bene.
0: È arrivata la bella stagione, finalmente.
1: Finalmente, sì, è stato un inverno lungo, faticoso.
0: È duro, direbbe qualcuno.
1: E come tutti gli inverni, freddo.
0: Beh, certo, adesso naturalmente con l'arrivo della bella stagione, ad ogni cambio stagione, è vero, arrivano anche le novità per quanto riguarda l'argenteria La Pagoda. Vogliamo parlare dell'indosso subito?
1: Certo Giovanni, perché con la bella stagione cambiano un po' i gusti, perché l'inverno è l'inverno, l'estate è più colorata e le collezioni nuove sono già arrivate, roba veramente bella, sono cose simpatiche, non impegnative, ricordate sempre non impegnative, ma molto simpatiche, molto belle, colorate, estive, veramente belle.
0: Benissimo, l'idea per un anello, per come si chiamano questi, non mi viene mai il termine,
1: gli orecchini.
0: Io mi tocco le orecchie e primo capisce, gli orecchini sono una novità per l'estate, insomma un'ampia scelta da fare naturalmente visitando l'argenteria della Pagoda nel tuo negozio, che è molto bello, annesso naturalmente al centro produzione,
1: alla fabbrica, esattamente, perché diciamo che è tutt'uno, negozio è diviso da una porta dalla fabbrica, e nel caso in cui ci fosse da fare una piccola riparazione, adesso proprio dico due parole, una piccola riparazione che si può fare al momento, la facciamo subito e via.
0: Quindi con la massima fiducia, poi quando entrate alla Pagoda voi dovete chiedere di Primo, dovete chiedere di colui che sentite alla radio, che poi è il boss naturalmente dell'argenteria La Pagoda. Tezze sul Brenta, siamo in via Campagnari al numero 13, il telefono non lo ricordo mai io.
1: È 0424 56 0243.
0: Alla prossima!
1: Buona giornata!

0: E salutiamo l'amica Graziella di San Bonifacio che dedica a tutti voi, a tutti i sorrisini pare e fio che ci siamo appena ascoltati. Ciao Graziella, un bacione, e salutiamo anche Bruna l'Alpina che mi manda questo vocale. Sentite un po'.
1: Buon pomeriggio Carlotta.
0: Ciao Bruna.
1: Sono Bruna l'Alpina. Io ne ho di bigliettini, ma di tenuti da conto non tanti, ma uno proprio proprio da tanto ha solo 63 anni.
0: Caspita!
1: Come vorrei rivedere quella persona che me l'ha scritta, ma non so dove trovarla. Può darsi che prima o poi, mai dire mai. Un abbraccio e un saluto a tutti. Fai te la canzone che vuoi, che tanto sono tutte belle. Un abbraccio, ciao Carlotta.
0: Un bacione Bruna, grazie. Un bacione. Se qualcuno in ascolto si ricorda di aver mandato un bigliettino a Bruna 60 anni fa, si faccia vivo, mi viene da dire. Balliamoci un bel ciaccia adesso con Davide e i Ragazzi del Sole e Guantanamera.

0: L'officina del battagliero con il valzer Centauro, un saluto ad eventuali centauri in ascolto. Salutiamo anche Barbara in provincia di Lodi, lei dice i bigliettini li mando nel periodo natalizio o a Pasqua, niente bigliettini compromettenti. Stefano intanto dice, mi risponde, chi mi chiedevo se firmasse i bigliettini d'amore e li firmava nome e cognome, perfetto, grazie Stefano. Oggi si parla di bigliettini, poi ve ne racconto una, è da un'ora che ve la devo raccontare, ma prima voi cari sorrisini, ora facciamo una piccola pausa e poi vediamo cosa succederà.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
9: Sorriso!
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini, in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sisters, la volta buona sarà la volta buona, ossia adesso vi racconto io che bigliettino ho lasciato. Dovete sapere che quando ero bambina nella mia via abitava un sacerdote che era molto anziano ma anche molto eccentrico. Noi bambini ci divertivamo un po' insomma ogni tanto ad osservarlo, perché era effettivamente, faceva delle cose strane, andava in giro con un mantello ai nostri occhi, era veramente una persona bizzarra. E allora io e una mia amica un giorno gli abbiamo scritto un bigliettino anonimo come fossimo delle ammiratrici e gliel'abbiamo lasciato sulla sella della bicicletta. Questa mia amica abitava nell'appartamento proprio sotto a quello del don, che è andato subito a confidarsi con la mamma della mia amica, tutto contento perché aveva un'ammiratrice segreta. In realtà eravamo noi che gli avevamo fatto uno scherzo, però credo non sia mai saltata fuori questa grande verità. Sorrisini belli, che volete farci? A 10-11 anni si fanno anche queste cose, mamma mia. Però ho reso contento don Vittorio Torino, è stato molto felice. Salutiamo Lidia di Udine. Ciao Lidia carissima, arriva per te Piero Montanaro con Amici miei.

E c'era Massimo Della Bianca con Spiritosa. Eccoci qua, saluto Claudio di Spinea che mi manda le foto di due personaggi dicendo: stai parlando di queste brutte facce? E mi manda la foto di due energumeni, o è lo stesso energumeno? Sei tu, Claudio, non capisco, sei in giro in moto, digli a questi pazzi di andare piano. Ma certamente, per me chi va in moto dovrebbe stare fermo, io ho una paura incredibile di quei mostri allucinanti, e quindi andate piano se state andando in moto. Dai che c'è la polca, i 4x4 profeti in patria con la strana famiglia italiana.

0: Ed era Paolo Bertoli col Paso Doble, il passito. E intanto, a proposito di passito, con un passito dietro l'altro è entrato anche Patrick.
1: Passo Doble. Passo dopo passo sono entrato.
0: Buonasera.
1: Ciao Carlotta, bentornata.
0: Grazie.
1: Ti aspettavo a braccia aperte.
0: Oh, ecco, io sono arrivato un po' lentamente, sono ancora un po'.
1: La sentite un po', ha una voce pacata, dolce e gentile.
0: Sì, poi dopo essere stata tutto il fine settimana lungo, senza aria condizionata, tornare qua con aria condizionata, mi ha subito troncato le corde vocali. E quindi vabbè, cosa dobbiamo fare?
1: Vabbè Carlotta, insomma dai, adesso ti riprenderai dalle tue ferie, quindi ritornerai
0: saranno
1: più attiva
0: le ferie
1: di prima.
0: Per riprendersi dalle ferie, caro il mio Patrick. Oggi parliamo di bigliettini. Sì, tu hai mai ricevuto un bigliettino anonimo di qualche ammiratrice?
1: A dire il vero, una volta nel tergicristallo dell'auto.
0: E cosa diceva?
1: Diceva ciao Patrick, appena puoi chiamami.
0: Ed era firmato?
1: No.
0: Hai chiamato qualcuno?
1: Ho chiamato qualcuno ed era una mia cara amica che mi cercava, però conosceva la mia auto ma non sapeva il mio numero di telefono. Quindi.
0: Ah, ho capito. Però sei stato bravo a riconoscere la calligrafia a questo punto.
1: No, e io ho detto aspetta che chiamo, in effetti poi le guarda che io sono eccetera eccetera, e alla fine ho scoperto che era lei che aveva perso il mio numero di telefono, e però sapeva appunto che macchina avevo nel parcheggio dell'autostrada dove io parcheggiavo l'auto, lei aveva lasciato questo bigliettino.
0: Fantastico, allora il biglietto riesce anche ad essere un veicolo per
1: ritrovare le persone.
0: Fantastico. Patrick, io ti lascio il comando e sorrisini, noi ci risentiamo domani. Domani è venerdì e noi stiamo insieme dalle ore 16:30 alle ore 18, come al solito. O forse no. Sì, no, è la settimana prossima che il venerdì
1: esatto.
0: È un altro orario. Va?
1: Carlotta!
0: Buongiorno, è meglio se vado a fare un pisolino. Dai che c'è il mambo con i girasoli e vorrei baciar Rosetta. Un saluto a tutte le Rosetta, già che ci siamo.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Eccoli! Organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
1: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: È ora di muoversi, perché fino al 15 luglio prezzi bassi da Lia Liper. Scopri tutte le offerte come l'olio extravergine di oliva Dante a 3,99€. Ali, migliora la vita.
8: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
9: Buonasera da Ester Oletto. Spionaggio, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro tre giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. Mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sorriso.
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99€. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. Lidl vale davvero.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
11: fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sorriso.
18: È il momento di cocktail di sera.
19: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
20: Oceania.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Jenny Pirro con 30 anni su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me Elisa, eccomi qua, buonasera, buonasera a tutti. Stiamo parlando questa settimana di Mine Vaganti. Mine Vaganti è sicuramente un film interessantissimo, un film dei più conosciuti, una delle commedie più amate degli ultimi tempi, uscita nel 2010 e affronta alcuni argomenti, alcuni temi anche piuttosto importanti e delicati come il coming out, cioè il fatto di dire ai propri genitori di essere omosessuale, il peso delle convenzioni sociali, il rapporto genitori figli, insomma Mine Vaganti davvero ci parla di tutte queste cose. E Ferzan Özpetek costruisce un racconto corale in cui ogni personaggio trova il proprio spazio, alterna leggerezza, emozione. Sullo sfondo abbiamo la città di Lecce, il calore del Salento, che diventano chiaramente parte integrante di questa storia. In questa puntata noi affronteremo la questione che è legata alla sceneggiatura, alla regia, al cast, alle riprese, insomma ci sono tante questioni, tanta carne da mettere al fuoco. Se avete visto Mine Vaganti, volete raccontarmi se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, fatelo al 345 48 45 6.

Village con Per Sempre su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando di Mine Vaganti, la sceneggiatura è firmata da Ospete, che insieme a Ivan Cotroneo e i due hanno sviluppato una storia ispirata alle contraddizioni della famiglia italiana contemporanea. Affronta chiaramente dei temi universali, dei temi anche molto seri, molto sentiti, con uno stile unico e capace di unire profondità all'umorismo. La regia è quella di Ospete, che quindi valorizza tutti gli spazi della grande casa, della famiglia, tutti gli scorci anche del centro storico di Lecce, che è meraviglioso da vedere, e questo trasforma gli ambienti in momenti e scene narrative, riflettono le emozioni dei protagonisti, l'ambiente è parte della storia, c'è una grandissima attenzione ai dettagli, ai dialoghi, alle relazioni tra i personaggi, e questo è uno dei marchi distintivi, secondo me, anche della regia di Ospetek. Il cast è tutto italiano, il cast è davvero molto interessante, e fra poco faremo dei nomi che sicuramente conoscerete, ma affrontiamo questa questione fra un paio di canzoni. Annalisa Simeoni con Ti cercherò.

Renzo Luana, un mare d'amore, è un mare d'amore in qualche maniera anche nel nostro film Mine Vaganti. Il cast, dico, riunisce i migliori interpreti del cinema italiano. Abbiamo Riccardo Scamarcio che veste i panni del protagonista di Tommaso, Alessandro Preziosi che interpreta Antonio, Ennio Fantastichini e Lunetta Savino che sono i genitori, Vincenzo e Stefania. Straordinaria anche la prova di Ilaria Occhini nel ruolo della nonna, poi Nicola Grimaldi, Maudo, Elena Sofia Ricci, Daniele Pecci, Carolina Crescentini, insomma dei nomi che sicuramente conoscete o avete sentito almeno una volta, sono tutti personaggi, poi magari se li vedete dal vivo dite ah sì, quell'attore lì lo conosco, ah sì, quello l'ho visto ancora. Le riprese, l'ho detto, si sono svolte principalmente a Lecce e in altre località del Salento. Sono luoghi che sono stati scelti perché molto belli, molto eleganti e autentici nella loro bellezza. La produzione quindi ha saputo valorizzare il territorio, ve l'ho detto, diventa parte integrante della narrazione, è uno dei protagonisti, il territorio, quello che vediamo sulla scena, è protagonista silenzioso, se vogliamo, di tutta quanta la vicenda, il contorno, ma diventa importante anche questo per captare quelli che sono gli stati d'animo. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, sabato raccontiamo altri aspetti, altri aneddoti. Grazie a tutti, una buona serata, chiudiamo con l'orchestra Philadelphia, Rosita. È uno zingaro d'amore.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
2: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sono le 21 e 2 minuti.
6: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: I Minion sono tornati!
21: Il film su come conquistarono Hollywood.
22: Pignata, carbonara, lasagna.
21: E rischiarono di perdere il pianeta.
23: Hai scritto un film di mostri?
24: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
21: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
26: Scialla, c'è Skoda.
25: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
25: Ah, e allora scialla.
27: Scialla, scialla.
25: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
29: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Riso
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Ultimissime da
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Sono le 22 e 4 minuti.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
8: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale in Carrefour.

0: Ditemi, se ci dai una mano, puoi sentirti italiano.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
3: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
4: Viola, let me see you dance, babe.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono più furbi, sono più...
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: ogni sorriso è tutta da ballare.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 23 e 2 minuti.

0: Teso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: notte di sorriso è tutta da ballare. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e due minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
0: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Sorriso by Night. La notte ti sogna.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Il governo italiano ha deciso di espellere due addette militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma. A comunicare la decisione è il ministro degli esteri Antonio Tajani, che sul social media X sottolinea che Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Un'ingerenza grave e inaccettabile per le istituzioni italiane e la sicurezza nazionale. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra, questo per poterlo destinare agli interventi di ricostruzione del paese sudamericano dopo il doppio terremoto del 24 giugno. Il mondo della musica ha perduto una delle interpreti più riconoscibili. Bonnie Tyler, cantante gallese, celebre per alcuni dei più grandi successi della musica pop e rock degli anni 70 e 80, è spirata all'età di 75 anni. Ricordata soprattutto per Total Eclipse of the Heart, ha interpretato anche Holding Out for a Hero. Nelle ultime settimane le condizioni di salute dell'artista si erano aggravate. È tutto.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: Cake.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:59.
3: Ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione. Il tema di questi giorni è il caldo. La terza ondata che ha colpito l'Europa arrivando dall'Africa rimarrà sul continente almeno fino al 20 luglio. Lunedì potrebbero arrivare i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. In questo weekend ci sarà una breve tregua di instabilità. Il vice premier Matteo Salvini ha presentato a Montecitorio una proposta di legge di estensione delle ZES, così da estendere ad alcune aree del nord i benefici fiscali previsti già per alcuni comuni e zone del sud. Sentiamo Salvini.
4: Il taglio di burocrazia per la Lega è fondamentale. La zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte alle imprese, all'attrazione di investimenti, a nuova occupazione. Ci sono zone di confine al nord che confinano con la Svizzera, con l'Austria, con la Francia e con la Slovenia, dove tagliare la burocrazia, dare dei crediti d'imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale, perché ovviamente il costo dell'energia e gli stipendi di altri paesi sono più competitivi rispetto ai nostri.
3: In Italia le multe per eccesso di velocità garantiscono ai comuni 284 milioni di euro. Sono multe elevate anche con autovelox fissi e mobili, con tutor e altri dispositivi di rilevazione. A guadagnare di più in Italia i comuni di Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova. Da sole queste cinque città hanno registrato incassi per oltre 46 milioni. È tutto per il momento, a risentirci fra un'ora.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.